Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Com'è che si dice tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare? Questa invece è Tra te e il mare, la canzone di Laura Pausini su Dimensione Suono Soft. Tra poco, Branco.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
5: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
6: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
7: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da

0: Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
1: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
2: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie, Kamiq, tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
3: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
2: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
3: Questa era un'edizione straordinaria.
4: Auguri Goldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Speciale barbecue da D'Ambros. Maialino porzionato a 3,49 euro al chilo. Fusi di pollo a solo 3,10 euro al chilo. E quattro branzini da 200-300 grammi a solo 1,82 euro al pezzo. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
7: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
9: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
10: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
11: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: Shop like a Fox.
13: La sicurezza
14: è Volvo.
13: La tecnologia
14: è Volvo.
13: Il prezzo
14: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid, oggi tua. A partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano, M come Mocauto.
16: Dimensione suono soft.

0: Canzone indimenticabile dei Queen, Love on My Life, riscoperta in questo sabato mattina su Dimensione Suono Soft. E adesso spazio a Branco, attesissimo.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle per questo sabato 16 di maggio 2026. Ariete, cercate di diminuire le spese che fate per i vostri amanti. Ecco, solo questo vi dico per adesso, eh? Poi in luglio, agosto pagherete quanto volete. Toro, vi auguro buon compleanno. Vi dico che d'ora in poi maggio sarà veramente splendido, perché avrete da martedì avrete Marte nel vostro cielo, e poi avrete Venere in Cancro insieme a Giove. Insomma, dai, ci sarà ancora la fortuna. Gemelli, non dovete perdere tempo nelle discussioni, perché purtroppo avete tante mille qualità, perché io vi canto sempre le vostre qualità, però quanto tempo voi perdete con le chiacchiere. Cancro, Marte lunedì sarà in Toro, lascia l'Ariete e finalmente non avrete più quel nemico, perché Marte quando è negativo è veramente nemico. E poi arriverà Venere con Giove, dai, fortuna. Leone, questa luna in Toro oggi e domani è luna nuova, dice anche voi che bisogna iniziare a fare un altro sistema anche nelle questioni domestiche, anche perché voi avrete Marte negativo e non sempre potrete avere quell'energia fisica, quella forza. È vero che l'avete adesso con Marte in Ariete. State ascoltando Branco le Stelle in un giorno molto importante per il nostro oroscopo, perché stiamo festeggiando luna nuova in Ariete, splendida per la Vergine. Purtroppo questo argomento dei figli, l'astrologia adesso, ma già l'anno scorso io ho iniziato, è lì che qualcosa non quadra, non convince, soprattutto gli adolescenti. Vi spiego perché. Perché Plutone dopo 250 anni in acquario è soprattutto la delinquenza giovanile. Vado alla bilancia, Saturno resta dove è, ma intanto Marte vi darà una mano in Toro. E poi, soprattutto domenica, va Mercurio, lavoro, viaggi, denaro, in Gemelli, che è il massimo. Vado allo Scorpione, l'importante è che almeno il pensiero sia ottimista, ecco, che siate più leggeri, non tanto con voi stessi, perché difficilmente lo sarete, ma almeno con gli altri, dai. Sagittario, ma quello che più mi preme dire e mi piace è che finalmente riacquisterete quel meraviglioso sorrisone che voi sapete dare al vostro viso, che ha sempre qualcosa di particolare. Qualcuno questo viso lo trova ancora molto eccitante, dico ancora a coloro che hanno l'età di Saturno, cioè sopra i 65 anni. Capricorno, concludo il vostro oroscopo con il titolo di un film molto bello di anni fa. Accadde tutto in una notte. Mi piace ripeterlo, perché anche per voi Capricorno succede nella vostra vita che tutto accade in una notte. Acquario, buongiorno, attenti alla digestione, alla vostra gola, alle spalle, perché questo strano clima che noi viviamo non fa bene al vostro corpo, che è piuttosto esile, piuttosto fragile. Ed infine previsioni per il segno dei pesci. Quanti anni avete, a proposito voi dei pesci? Dico voi che siete ancora soli per una ragione o per un'altra, perché anch'io sono solo, ma il fatto è che nessuno mi ha preso, ecco. Voi non credo, ecco, perché un pesce non si lascia così come un pesce da buttare in mare. Come succede in amore, tutto nascerà in maniera molto spontanea nella vostra vita di maggio. Dice il signor Sergio, intanto vi ringrazio per la vostra attenzione, vi do appuntamento domani e vi auguro una bella luna nuova. Dice Sergio, che è un po' sarcastico devo dire, che soltanto uomini coraggiosi meritano bellezza, cioè una moglie anche bella. Mia moglie, aggiunge, non è che un premio di consolazione.

0: Sono pronte le ultime notizie, tra poco le ascolteremo insieme su Dimensione Suono Soft grazie alla nostra redazione giornalistica.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Prima però, alt, ci sono i saluti, consegniamo il tutto a Maria Chiara Belardo. Per quanto riguarda questa seconda parte del mattino, abbiamo trascorso una bellissima alba insieme e di nuovo si rinnova l'appuntamento domani dalle 6 alle 10 e sarà domenica. Buon proseguimento, buon sabato, ciao!
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Oltre il sentiero dorato
5: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
6: Regia di Gabriella Foletto.
7: Il 27 maggio alle ore 20:30.
8: Al Teatro Pime di Milano.
9: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
5: www.artenelcuore.it.
10: Vi aspettiamo!
11: Dove talento?
12: Non esistono barriere.
13: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
14: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
15: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Stiamo a Cislago, Solaro e Ro. Info su chilometrorossosuzuki.com.
16: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
17: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7. Dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
18: Mocha Auto raddoppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati 3 nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in via Rigoboito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. 3 spazi esclusivi, un'unica grande firma. Mocha Auto, ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta.
19: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
20: Buongiorno da Salvatore Lordi. Ucciso il numero 2 dell'ISIS, Abu Bilal al-Minuki, ad annunciarlo il presidente americano che parla dell'eliminazione dal campo di battaglia del terrorista più attivo al mondo. Cina-Stati Uniti, concluso il viaggio di Trump a Pechino, le parti si sono accordate che l'Iran non possa avere l'atomica. Il capo della Casa Bianca ha annunciato l'impegno a revocare tutte le sanzioni statunitensi contro le compagnie petrolifere cinesi in cambio della rinuncia da parte della Cina ad armare Teheran. Il leader cinese a Washington il prossimo autunno, Putin invece sarà a Pechino il 20 maggio. In Medio Oriente, prorogato di 45 giorni il cessate il fuoco in Libano, l'annuncio del Dipartimento di Stato americano che ha spiegato che i negoziati Israelo-Libano proseguiranno il 2 e il 3 giugno, mentre un piano di sicurezza sarà avviato al Pentagono il 29 maggio. Intanto l'ONU fa sapere di nuovi attacchi israeliani vicino ai caschi blu. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia BBB+ con outlook positivo e in linea con le attese del mercato dopo il miglioramento dell'outlook deciso dall'agenzia a gennaio. Veniamo allo sport con il tennis. Gli internazionali di Roma, Sinner Medvedev sospesa per pioggia. L'azzurro era in vantaggio nel terzo set con il parziale di 6-2, 5-7, 4-2. Si giocherà oggi alle 15. Sfumato invece il sogno d'Arderi, battuto da Rud 6-1, 6-1. Il norvegese è il primo finalista. Ed è tutto. Le news tornano tra poco meno di un'ora.
21: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Devo dire che io non la sto prendendo benissimo, perché questa cosa che di 16 maggio faccia ancora così freddo e ci sia ancora questo rischio maltempo, insomma, non mi fa vivere serena, e quindi mi sembra una buona idea provare a compensare, a ribaltare questo punto di vista restando insieme sulla radio del benessere. Ma buongiorno, benvenuto e buon weekend su Dimensione Suono Soft. Io sono la capricciosa Maria Chiara Belardo. Proviamo allora a riscaldarci, a far venire un po' di estate in anticipo, a far riscaldare soprattutto questa primavera con tutti tutti i successi più belli di sempre, i nostri tantissimi appuntamenti di benessere. Saluto Silvia Giansanti che mi ha preceduta e noi partiamo con la musica di Barry White, You're the first, the last, my everything, ma prima c'è l'aforisma d'amore che ti dà il benvenuto.
21: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
1: Per il mio cuore basta il tuo petto, per la tua libertà bastano le mie ali. Dalla mia bocca arriverà fino al cielo ciò che era addormentato sulla tua anima.

0: La marmellata numero 25 di Cesare Cremonini per fare colazione insieme su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
4: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
5: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
6: Sogno, sogno.
7: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
8: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98.

0: 800-7831. ComprooroDoro.it.
1: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
2: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
1: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
2: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso le sedi.
3: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
4: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
3: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
4: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
5: C4 Divani da vivere.
4: Aperti la domenica pomeriggio.
6: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
7: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
8: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
9: Dolce partire.
10: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
11: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
10: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
11: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
10: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
11: Info su denicar.it.
12: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono. E cadono!
13: Basta rimandare! I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto!
12: E chi può aiutarmi davvero?
13: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
12: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
13: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
14: Istituto Giglio. Alex International. Alex International.
15: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
16: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
17: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Juba Stank con il loro più grande successo si intitola The Reason. Lo hai appena ascoltato su Dimensione Sono Soft. Adesso è il momento di scoprire dov'è che ci porta oggi Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Giovani avventurosi, immaginate un luogo dove le onde sull'oceano incontrano l'eleganza della Belle Époque. Avete scoperto di cosa vi parlerò oggi? No? Va bene, ve lo dico io. Benvenuti a Biarritz, una perla della costa atlantica francese. Questo gioiello del sud-ovest della Francia è stato per secoli il rifugio preferito di re, artisti e surfisti, soprattutto negli ultimi anni di surfisti. Lo sapevate che tutto è iniziato con l'imperatrice Eugenia, la moglie di Napoleone III. Fu lei a scoprire il fascino di Biarritz, trasformando questo tranquillo villaggio di pescatori in una destinazione glamour per l'elite europea. Oggi ci vanno soli fighi, surfisti, palestrati, insomma tutta gente che sul mare ci sa fare. Il suo palazzo, oggi l'Hotel du Pelé, è uno dei simboli della città. Ma Biarritz è anche sinonimo di surf. Negli anni 50 questa città ha accolto le prime tavole da surf in Europa. Ma Biarritz è anche sinonimo di surf. Come vi dicevo, negli anni 50 questa città ha accolto le prime tavole da surf d'Europa, diventando rapidamente la capitale europea di questo sport. Spiagge come la Côte de Bosquet offrono onde perfette, panorami mozzafiato, mentre i più curiosi possono visitare il Museo del Mare per scoprire tutto il suo mondo marino. Pensate, dalla spiaggia voi vedete delle piccole figure ferme ad aspettare l'onda perfetta, quella che si aspetta per anni, magari non si prende mai. E per gli amanti della buona cucina? Biarritz è immersa nella cultura basca, quindi troverete le privatezze come il gâteau busqué o il celebre piment d'Espelé, che aggiunge un tocco piccante ai tanti piatti locali. Infine, non perdetevi il faro di Biarritz. Vi ho parlato tempo fa che qua tutte le coppiette si scambiano i primi baci, da cui si può ammirare uno spettacolare tramonto sull'oceano e sui Pirenei. Elegante, sportiva e piena di vita, Biarritz è il luogo che lascia il segno. Insomma, siete sicuri di non volerci andare? Io, se ascoltate un piccolo viaggiatore, un saltino lo farei, anche se non fate surfisti, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta a Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Ed ecco Mina, che auguriamo un buon weekend anche alla nostra redazione. La raggiungiamo, arrivano le news di Dimensione Suono Soft.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi, che ti serva.

0: car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
3: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
5: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Ro. Info su chilometrorossosuzuki.com.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Sub morte alle Maldive, oggi ripartono le ricerche. Recuperato il corpo di Gianluca Benedetti a causa del meteo e della profondità della grotta oltre 50 metri sotto il livello del mare. Sono state sospese ieri le ricerche dei 4 corpi ancora mancanti. La procura di Roma intanto ha aperto un'indagine. Ucciso il numero 2 dell'ISIS, Abu Bilal al-Minuki, ad annunciarlo il presidente americano, che parla dell'eliminazione del campo di battaglia del terrorista più attivo al mondo. Cina, Stati Uniti, concluso il viaggio di Trump a Pechino, le parti si sono accordate che l'Iran non possa avere l'atomica. Il capo della Casa Bianca annuncia l'impegno a revocare tutte le sanzioni statunitensi contro le compagnie petrolifere cinesi in cambio della rinuncia da parte della Cina ad armare Teheran. Il leader cinese sarà a Washington in autunno, Putin invece a Pechino il 20 maggio. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia BBB+ con outlook positivo e in linea con le attese del mercato dopo il miglioramento dell'outlook deciso dall'agenzia a gennaio. Lo sport, con il tennis gli internazionali di Roma, Sinner Medvedev sospesa per pioggia, l'azzurro in vantaggio nel terzo set con il parziale di 6-2, 5-7, 4-2, si giocherà oggi alle 15, sfumato invece il sogno d'Arderi battuto da Rud 6-1, 6-1, il norvegese è il primo finalista. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
8: E siamo pronti a ripartire su Dimensione Suono Soft per la nostra seconda ora insieme in questo sabato 16 maggio 2026. Io sono Maria Chiara Belardo, pronta a restare con te fino alle 13 in punto. Più avanti abbiamo appuntamento con le Good Life, ma direi di ripartire dalla nostra collezione di grandi successi. C'è Vasco Rossi ad attenderti con Ogni Volta, ma prima l'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Le persone giuste devono colorarti la giornata prima che lo faccia il cielo.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

0: dedicata alla discoteca più famosa della Isla Bonita, Ibiza, che aprì i battenti proprio nel 1973, James Blunt su Dimensione Suono Soft.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
3: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
2: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
3: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: La sicurezza
5: è Volvo.
4: La tecnologia
5: è Volvo.
4: Il prezzo
5: è perfetto.
6: Volvo XC40 Mild Hybrid, oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie.

0: Gli aderenti per X40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo X40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Miseglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano, M come Mocauto.
2: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
3: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
4: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
8: E mi ricoverano!
7: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
9: In tutta la Lombardia.
10: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
11: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
12: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
13: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
14: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
15: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
16: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
17: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo.

Tende a piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: Mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Ma che romantica, le tasche piene di sassi, la voce è quella di Jovanotti su Dimensione Suono Soft. Adesso Phil Collins, In the Air Tonight.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: E chiudiamo con questa ventata di rock e di schitarrate il nostro appuntamento di oggi su Dimissione Sono Software, A Vivere di Vasco Rossi. E allora siamo arrivati alla fine, io ti auguro buon proseguimento con la musica di Dimissione Sono Software in compagnia di Federico Grilli, che sarà con te fino alle 17, mentre noi ci risentiamo domani a partire dalle 10. Un bacio da Maria Chiara, ciao!
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole, regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
6: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
7: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi su Suzuki.
8: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Stiamo a Cislago, Solaro e Ro. Info su chilometrorossosuzuki.com.
9: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
10: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
11: Mocha Auto raddoppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati 3 nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in via Rigoboito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. 3 spazi esclusivi, un'unica grande firma. Mocha Auto, ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Mocha Auto, la mobilità si evolve, la passione resta.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Bentrovati da Andrea Soprani, cronaca. Sono stati trovati senza vita i 2 escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzegnis, Udine. I 2 corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della Protezione Civile lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai a Sella Chianzutan e successivamente recuperati. I 2 escursionisti di lingua tedesca erano spariti sulle prealpi carniche. Era stata ritrovata la loro vespa nel parcheggio di Sella Chianzutan, punto di partenza per le escursioni verso il monte Piombada. Maldive, con il caso dei 5 subitaliani morti, il governo maldiviano sospende la licenza alla Duke of York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, fra i quali i 5 sub. Intanto continuano le ricerche dei 4 corpi, si fa avanti la teoria per cui i sommozzatori abbiano perso la via d'uscita arrivando a fine ossigeno. Migranti, una neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Era con 55 persone soccorse da una motovedetta della finanza alle 4:30 di notte, originaria di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Esteri, i palestinesi cacciati di casa per la costruzione di un parco a tema israeliano. A dirlo il Guardian, il progetto sarebbe appunto un parco a tema biblico chiamato Giardino dei Re, che si presume fosse il luogo in cui Re Salomone trascorreva il suo tempo libero 3000 anni fa. Il parco è concepito come parte di un progetto archeologico in espansione, in gran parte guidato dai coloni. Lo sport MotoGP, Pedro Acosta conquista una grande pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna a Barcellona. Lo spagnolo della KTM è il più veloce a chiudere la prima fila, quasi a sorpresa Franco Morbidelli, passato dal Q1 e secondo, e Alex Marquez. Cade Marco Bezzecchi, che dovrà partire dalla 12ª posizione, mentre Bagnaia non passa nel Q2 ed è 13° in griglia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
14: Buon pomeriggio e buon sabato sulla tua radio del benessere. La musica sta per ritornare dopo l'appuntamento con l'informazione.

0: E io sono ben felice di accompagnarti per le prossime 4 ore. Sono Federico Grilli e quella che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft, appunto la tua radio del benessere. Ma prima di iniziare il nostro appuntamento, voglio salutare la mia amica e collega Maria Chiara Belardo, che ti ha accompagnato fino a poco tempo fa e che ritroverai anche nella giornata di domani all'interno della nostra programmazione. Tanti saranno gli appuntamenti nell'arco di questa giornata, quello più vicino sarà proprio con le nostre Good Life e ti parlerò di farmacie antiche nel mondo e non solo, ma naturalmente la grande musica, come sempre, la protagonista di Dimensione Suono Soft. E allora apriamo questa prima ora insieme con un grande classico firmato da Joe Cocker e Jennifer Warnes, ma prima di ascoltarlo un aforisma d'amore, ma certo ci vuole, lo facciamo interpretare per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Da piccola pensavo che quando sarei stata grande non mi sarebbe servito più l'aiuto di nessuno e sarei andata avanti con le mie gambe. Ma ora ho capito che senza di te non vado da nessuna parte.

0: Fra poco ti parlerò delle farmacie più antiche nel mondo, proprio qui su Dimensione Suono Soft nelle nostre Good Life. Rimani con noi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
6: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
7: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
10: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
9: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
10: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
11: C4 Divani da
10: aperti la domenica pomeriggio.
12: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casalilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
13: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
14: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
13: e risolviamo. Buona idea.
14: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
13: E la qualità la trovi in

0: ogni stagione.
1: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
2: Brico Ok, più vicino a te.
3: Brico Ok è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
6: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
7: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Shop like a Fox.
9: Dolce partire.
10: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
11: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
12: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
13: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
14: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
15: Info su denicar.it.
16: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
17: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
18: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
19: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
18: E chi può aiutarmi davvero?
19: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
18: Fai come me, contatta all'800 13 47 87.
19: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
20: Giglio. Dimensione suono soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Nel weekend di Dimensione Suono Soft, insieme a me Federico Grilli, apriamo un altro appuntamento dedicato alle nostre good life. Ti voglio parlare dei funghi, perché crescono nel silenzio, tra tronchi caduti e terreni umidi. Per anni sono stati considerati solo un contorno o magari un ingrediente di lusso, però oggi la scienza li sta guardando con occhi diversi. Non a caso esiste una giornata mondiale del fungo, celebrata ovunque e con sempre più interesse. In Oriente, soprattutto in Cina e Giappone, i funghi medicinali fanno parte della tradizione da oltre 2000 anni. Il reishi era chiamato fungo dell'immortalità, il cordyceps veniva usato dagli atleti tibetani, mentre il lion's mane era considerato un alleato della mente. Oggi numerosi studi analizzano le loro proprietà immunitarie, antinfiammatorie e neuroprotettive. Il lion's mane, ad esempio, sembra favorire proprio la salute dei neuroni e contrastare anche il declino cognitivo. Anche i porcini e champignon sono preziosi, ricchi di vitamina D, selenio e antiossidanti. Crescendo lentamente nell'ombra, i funghi trasformano la materia morta in nuova vita. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: E con questo grande successo dei Creedence Clearwater Revival sulla tua radio del benessere chiudiamo un'altra ora. I grandi classici soft e i successi di oggi di Dimensione Sono Soft tornano fra poco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Oltre il sentiero dorato.
4: È il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
5: Regia di Gabriella Foletto.
6: Il 27 maggio alle ore 20:30.
7: Al Teatro Pime di Milano.
3: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
4: www.artenelcuore.it.
8: Vi aspettiamo!
9: Dove talento?
10: Non esistono barriere.
11: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
12: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
13: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
14: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
16: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Bentrovati da Andrea Soprani. Dramma nel dramma alle Maldive. È morto infatti un SUV soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei 4 corpi dei subitaliani deceduti nel corso di un'immersione nelle grotte sommerse dell'atollo di Vav. Finora l'unico ritrovato è Gianluca Benedetti. Intanto due italiani, un esperto di soccorso in acque profonde e un esperto di immersione in grotta, dovrebbero unirsi all'operazione di recupero, lo afferma il governo locale. I diplomatici italiani intanto seguono le operazioni. La polizia del posto fornirà un team di supporto psicologico. Aggressione a Milano, lo fermano mentre passa in auto, poi la lite. Un 34enne senegalese è stato accoltellato in strada. I soccorsi sono scattati alle 3:30 di questa notte in via Tocqueville. Poche ore prima era avvenuta un'altra aggressione con un'arma bianca in piazzale Susa. Il proprietario del bar a Taranto, in cui avrebbe tentato di rifugiarsi Bakary Sako, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba di sabato 9 maggio nella città pugliese, è indagato con l'accusa di favoreggiamento nei confronti del 22enne fermato perché avrebbe partecipato all'aggressione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, il barista aveva detto alle forze dell'ordine di non sapere chi fosse il 22enne, mentre in un'intercettazione avrebbe ammesso di conoscerlo. Sport, tennis e internazionali d'Italia in campo in questi minuti dopo uno slittamento causa pioggia, la semifinale maschile del doppio che vede in campo la coppia italiana Bolelli-Vavassori contro l'inglese Skupski e l'americano Harrison, mentre non prima delle 15 dovrebbe riprendere il quarto di finale tra Sinner e Medvedev, interrotto ieri sera per pioggia sull'1-1 e con il terzo set fermo sul 4-2. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: La musica ritorna sulla tua radio del benessere e dopo l'appuntamento con l'informazione sono felice di ritornare in diretta insieme a te e di accompagnarti quindi fino alle 17 di questo sabato 16 maggio. Sono Federico Grilli, questa che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft. Parliamo all'ombra della Madonnina di un qualcosa di lusso, ma soprattutto per pochi e non è per gli umani, o almeno questa è un po' la promessa di Dogo, è la boutique hotel a 5 stelle dedicata agli amici a quattro zampe che sta per aprire proprio nel cuore di Milano. Allora c'è un idea alla base, la padrona dice ho un cane anche io, Vesta, e dovendo partire per l'estero mi sono trovata nel panico, non riuscivo a trovare un posto che mi trasmettesse fiducia totale dove lasciarla senza l'ansia costante. Questo è

0: il racconto della titolare. Da lì la riflessione è stata immediata: oggi il cane è parte un po' della famiglia, ma l'offerta in città non è sempre all'altezza di quest'amore, quindi la decisione di aprire questo boutique hotel per gli amici a quattro zampe. Noi su Dimensione Sono Soft invece parliamo di musica, apriamo una nuova ora insieme con un grande protagonista della musica italiana, lui è Lucio Battisti. Prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Di te amo i grandi occhi, dove sondo la voragine buia della mia ansia, per scoprire negli arcani, sotto l'oceano, oceani.

0: con la sua attention sulla tua radio del benessere. I grandi classici soft e i successi di oggi di Dimensione Sono Soft tornano tra poco. Rimani con noi.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
9: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
10: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
11: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
12: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
13: Con Denicar, dolce partire!
14: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
13: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
14: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
13: Citroen C3 Aircross da 15.990.
14: Fiat Pandina da 12.490.
13: Alfa Romeo Junior da 26.990.
14: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
13: Denicar.it.
15: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
16: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
15: e risolviamo. Buona idea.
16: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
15: E la qualità la trovi in ogni stagione.
16: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
17: Brico OK, più vicino a te.
15: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
18: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
19: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
20: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. BCC Carate Triviglio.it.
0: hai solo fame? Ho fame di eventi. Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
21: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
22: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
21: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
22: Questa era un'edizione straordinaria.
23: Autorigoldi
24: a Milano dal 1906.
25: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
26: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
25: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
27: Dimensione suono soft.

I grandi successi internazionali nella programmazione firmata da Dimensione Suono Soft. Lei era Lene Marlin con la sua Sitting Down Here. Ancora un buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando. Io sono Federico Grilli, questa è la tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft. Continua la musica ma anche la compagnia, insieme fino alle 17.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: La musica italiana di Gianna Nannini su Dimensione Sono Soft chiude un'altra ora insieme. Fra poco l'informazione. Rimani con noi.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Fermo! Hai visto?
6: Non può essere!
5: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
7: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
5: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
8: Autorigol di...
9: A Milano dal 1906.
10: Speciale barbecue da Danvers. Latte italiano HT da un litro a 75 centesimi. Philadelphia originale da 250 grammi a 2,39 euro. E mozzarella fior di latte 3x100 grammi a solo 1,90 euro. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
11: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
13: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento

0: M come Milano.
1: M come Mocauto.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Maldive. È morto un sommozzatore che partecipava alla squadra di recupero insieme ad altri 7 soldati maldiviani. Si è sentito male ed è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto. Finora l'unico ritrovato dai 5 subito agli animorti è Gianluca Benedetti. Intanto il ministro degli esteri italiani ha disposto l'invio di altro personale alle Maldive per affiancare l'ambasciata e assistere le famiglie delle vittime. È al via inoltre un'inchiesta sul superamento del limite dei 30 metri di

0: discesa. Guerra in Iran. La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Intanto due cacciamine italiani partiti da Augusta, Sicilia, sono diretti a Gibuti nel Corno d'Africa, dove approderanno tra circa un mese. Potrebbero intervenire per liberare proprio lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua, lo afferma l'agenzia ANSA. Mentre il New York Times, secondo il New York Times, USA ed Israele starebbero valutando di riprendere i bombardamenti sull'Iran la prossima settimana. In Italia, con la cronaca, un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto questa notte a Como. Secondo le prime informazioni, un'auto con a bordo tre giovani sarebbe finita contro un ostacolo per cause ancora in fase di accertamento. L'impatto è stato devastante e per uno dei ragazzi, un 21enne, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sport MotoGP: Pedro Acosta conquista la pole nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna a Barcellona. Secondo a sorpresa Franco Morbidelli, poi Alex Marquez. Cade Marco Bezzecchi, che dovrà partire dalla 12ª posizione, mentre Bagnaia non passa nel Q2 ed è 13° in griglia. La gara sprint al via in questi minuti. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Buon pomeriggio e buon sabato all'ascolto della tua radio del benessere. Dopo l'appuntamento con l'informazione, noi ritorniamo in diretta insieme. Io sono Federico Grilli e quella che stai ascoltando, cioè questa, è Dimensione Suono Soft, appunto la tua radio del benessere. Allora, domenica, quindi domani, 17 maggio, al Teatro Arcimboldi ti attende The Night of Musical. È un viaggio affascinante, diciamolo, attraverso il mondo dei musical di successo internazionale, brani iconici di quegli spettacoli di Broadway come Moulin Rouge, che stanno entusiasmando quanto le scene tratte da The Greatest Showman o dal capolavoro Disney Frozen. Allora, The Night of Musical è uno spettacolo di grande energia, con coreografie acrobatiche, voci straordinarie e le hit più amate del teatro musicale mondiale, quindi non perdertelo. Poi ogni riferimento vai sui siti ovviamente di riferimento. Noi intanto sulla tua radio del benessere, Dimensione Sono Soft, apriamo una nuova ora insieme e lo facciamo con un grande classico firmato da Roy Orbison. Prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: La vita mi è splendida quando la mia fantasia regna nella tua libertà d'essere amato.

0: Fra poco sulla tua radio del benessere Dimensione Sono Soft, un altro appuntamento dedicato alle Good Life. Oggi celebriamo la giornata internazionale UNESCO della luce. Se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
6: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda i

0: Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
2: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
3: Mocha Auto raddoppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati 3 nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in Via Rigoboito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. 3 spazi esclusivi, un'unica grande firma. Mocha Auto. Ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Mocha Auto. La mobilità si evolve, la passione resta.
4: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
5: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
9: E mi ricoverano!
8: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
7: In tutta la Lombardia.
10: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
11: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
10: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
11: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
12: C4 Divani da vivere.
11: Aperti la domenica pomeriggio.
13: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese, via Tolstoi 38, autochioda.it.
14: Dimensione suono soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raffa.

0: nuovo appuntamento con le Good Life su Dimensione Suono Soft insieme a me Federico Grilli, e inizia subito con una domanda: chi ha inventato la luce? Beh, una domanda che sembra semplice ma ci porta lontanissimo. Oggi celebriamo la giornata internazionale UNESCO dedicata alla luce, nata per ricordare il 16 maggio 1960 quando il fisico Theodor Maiman attivò il primo laser della storia. Ma la luce esiste da molto prima dell'uomo. Secondo la scienza nasce quasi 14 miliardi di anni fa, nei primi istanti del Big Bang. L'uomo invece ha imparato nel tempo a controllarla. Prima della lampadina si viveva seguendo il sole, mentre la notte era affidata a candele e lampade costose e poco efficaci, diciamocelo. La svolta arriva nell'Ottocento con Thomas Edison e Joseph Swan, protagonisti dello sviluppo della lampadina elettrica moderna. Ma la luce non serve solo a illuminare, guida le emozioni, come insegnano pittori tipo Caravaggio, ed è fondamentale per il nostro equilibrio biologico. La luce del mattino regola sonno, energia e umore, quindi celebrare questa giornata, beh, significa ricordare che la luce non è solo tecnologia, è vita, benessere e conoscenza. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Antonello Venditti e la sua Stella su Dimensione Sono Soft chiudono un'altra ora insieme. Ci fermiamo qualche istante per ascoltare fra poco l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season.

0: Sense e il Decis Alpha. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
2: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
3: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di

0: può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Manifestanti filopalestinesi stanno protestando a Vienna contro la partecipazione di Israele all'Eurovision, sventolando bandiere iraniane, lo riporta Inet News. Ci spostiamo a Londra, la polizia pronta oggi alla giornata impegnativa degli ultimi anni, con decine di migliaia di manifestanti attesi per l'ultima manifestazione organizzata dell'attivista di estrema destra Tommy Robinson. La Metropolitan Police ha dichiarato che avrebbe schierato 4.000 agenti insieme a cavalli, cani, droni ed elicotteri per gestire la marcia ed una contromanifestazione congiunta a una protesta pro-palestinese, nonché la finale di FA Cup. Da domani, domenica 17 maggio, qua in Italia, la targa con contrassegno identificativo sarà obbligatoria per i monopattini elettrici, lo ricorda il vice premier, ministro dei trasporti Matteo Salvini, sui suoi social. Le navi gemelle Rimini e Crotone, in due cacciamine italiane, partiti nel tardo pomeriggio di ieri dal porto siciliano di Augusta alla volta di Gibuti, sarebbero pronte ad intervenire nell'ambito di una missione multinazionale per lo sminamento dello stretto di Hormuz. Sono unità in grado di rilevare ogni oggetto sul fondo marino fino a profondità di circa 600 metri. Veniamo adesso alla tragedia degli italiani alle Maldive. Il sergente maggiore delle forze di difesa nazionali delle Maldive, Mohamed Maudi, che ha partecipato alle operazioni di ricerca e soccorso per il recupero dei corpi dei subitaliani nell'atollo di Vavu, è deceduto in seguito ad un trattamento per malattia da decompressione, lo riporta su X giornalista delle Maldive, Unaish Ahmed. Siamo allo sport con il tennis. Veniamo a Roma, agli internazionali. Tra poco la finale tra Sinner e Medvedev. Chi vincerà domani sfiderà Rud in finale. Intanto in campo Bolelli e Vavassori nel doppio a caccia proprio della finale. Dopo le 17 si assegnerà anche il titolo femminile, la sfida tra Svitolina e Gauff. La MotoGP, il Gran Premio di Catalogna, a Costa in Pol cade Bezzecchi. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
3: Grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti, e dopo l'appuntamento con l'informazione si apre ufficialmente la nostra ultima ora insieme, quella che ci porterà fino alle 17. Sono Federico Grilli e quella che stai ascoltando è la tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft. E proprio sul nostro sito Dimensione Suono Soft che tu hai la possibilità di scegliere di votare tutte le canzoni che più ti piacciono. Come fare? Basta cliccare sul banner Test Musica Soft. Lì ascolterai e voterai decine di nuove canzoni, perché ogni settimana cambiano, si aggiornano, e se non trovi la canzone che più ti piace ti diamo anche la possibilità di segnalarla, quindi scrivi il titolo e l'autore e magari la ritroverai nei sondaggi a venire. Poi cosa si fa? Beh, si ascolta Dimensione Suono Soft, mi sembra veramente scontato. Apriamo questa ultima parte insieme con un grande classico firmato da Midge Ure. Prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore che viene interpretato proprio per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
4: Parole e canzoni d'amore.

0: tastiere, batteria, chitarre e lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove, so che sei lontana però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Sonoro.

0: Soul Sister, Train, sulla tua radio del benessere. I grandi classici soft, ma anche i successi di oggi di Dimensione sono soft, tornano tra poco. Rimani con noi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia.

0: dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavalladie.it.
1: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
3: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
2: e risolviamo. Buona idea.
3: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
2: E la qualità la trovi in ogni stagione.
3: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: Edizione straordinaria, da Autorigoldi Skoda Milano per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
8: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
7: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
8: Questa era un'edizione straordinaria.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
12: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
13: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
14: Dolce partire.
15: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
16: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
15: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
16: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
15: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
16: Info su denicar.it.
17: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
18: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. grandi occasioni subito.

0: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
1: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
2: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia.

0: Partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

le voci storiche che hanno fatto grande la musica italiana, come quella di Francesco De Gregori e la sua meravigliosa Generale. E ancora un buon sabato in mia compagnia, sono Federico Grilli, questi sono gli ultimi momenti in cui staremo insieme, perché intorno alle 17 ci saluteremo qui su Dimensione Sono Soft, ma naturalmente la grande musica continua e lo facciamo con i Duran Duran.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione.

0: insieme a questo meraviglioso grande successo, gli anni degli 883 sulla tua radio del benessere, chiudo il mio appuntamento con te. Fra poco su Dimensione Suono Soft l'appuntamento sarà con l'informazione, ma prima di ascoltarlo insieme ci salutiamo, perché come ti rammentavo poco fa finisce qui il mio spazio con te. Ma non ti preoccupare, fra poco ci sarà Giampiero Di Sora che ti accompagnerà quindi fino alle 21 di questo sabato 16 maggio. Noi ci ritroveremo nella giornata di domani, domenica, a partire dalle ore 17. Sono Federico Grilli, ti saluto e naturalmente ti auguro un buon proseguimento di giornata all'ascolto della tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft.
1: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: Il quadrotto è di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
3: Fermo! Hai visto?
4: Non può essere!
3: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
1: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
3: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
5: Autorigol di...
6: A Milano dal 1906.
7: Se ami il verde, devi conoscere Garden Vedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Vedetti, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenvedetti.com e seguici sui social.
8: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio.

0: solo per 5 giorni. Approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
1: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
2: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di

0: 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Comprooro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio, ben trovati da Valentina Lorusso. Il presidente ucraino Zelensky ha reso noto che sono ancora in corso raid delle forze di Kiev in profondità in Russia contro infrastrutture e siti militari colpiti, tra l'altro un aereo anfibio, un elicottero, una nave cargo con munizioni e sistemi missilistici e antiaerei, il mezzo per le comunicazioni, droni, infrastrutture del petrolio e molto altro, ha detto Zelensky. La televisione di Stato iraniana ha invece dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz a seguito del passaggio di navi provenienti da paesi dell'Asia orientale, in particolare Cina, Giappone e Pakistan. Abbiamo ricevuto informazioni che indicano che anche gli europei hanno avviato negoziati con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Veniamo adesso all'accusa di favoreggiamento per il titolare del bar dove lo scorso 9 maggio Bakary Sako aveva cercato un riparo per sfuggire all'aggressione del gruppo che l'ha ucciso a coltellate. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, il titolare è indagato con l'accusa di favoreggiamento nei confronti del 22enne arrestato giovedì per aver partecipato all'aggressione in cui è stato ucciso il bracciante 35enne originario del Mali. Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per le immersioni alle Maldive, lo scrive il sito locale Edison. Intanto il ministro degli esteri italiani ha appena presentato le condoglianze al ministro degli esteri delle Maldive per il decesso del sergente maggiore Mohamed Mahdi, scomparso dopo l'immersione, per il recupero dei 4 subitaliani coinvolti nell'incidente. In chiusura, allo sport, il tennis. Jannik Sinner vince la semifinale degli internazionali d'Italia dopo aver battuto al terzo set Medvedev. La sfida era stata sospesa ieri per pioggia, domani l'azzurro se la vedrà con l'altro finalista Casper Ruud in finale. È tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
5: Questa è la Radio del Benessere, benvenuto, ben trovato da Giampiero Di Sora. Insieme a me fino alle 21, innanzitutto devo iniziare con i complimenti al grande Jannik Sinner, che è in finale agli internazionali di tennis di Roma battendo Medvedev, e se la vedrà con Casper Ruud. Complimenti a lui, grandissimo. Detto questo, saluto anche il mio amico Federico Grilli, che è stato qui fino a pochi dischi fa. E noi iniziamo con la nostra canzone d'amore. Prima, ovviamente, c'è il nostro aforisma.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Con le ali dell'amore ho volato oltre le mura, perché non si possono mettere limiti all'amore. E ciò che amore vuole, amore osa.

0: Better in Time, Leona Lewis, nel sabato di Dimensione Sono Soft, la radio che stai ascoltando.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
4: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
5: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bccaratetreviglio.it.
6: La sicurezza
7: è Volvo.
6: La tecnologia
7: è Volvo.
6: Il prezzo
7: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Scoprila e provala da Mocauto in via De Miseglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
9: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti.

0: Materassi, poltrone relax.
1: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
0: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata. Qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
1: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
2: C4 Divani da vivere.
1: Aperti la domenica pomeriggio.
3: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
4: Con Denicar, dolce partire!
5: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
4: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
5: Opel Corsa Yes 100 cavalli da 14.990.
4: Citroen C3 Aircross da 15.990.
5: Fiat Pandina da 12.490.
4: Alfa Romeo Junior da 26.990.
5: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
4: Denicar.it.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
11: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
13: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
14: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
13: E chi può aiutarmi davvero?
14: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
13: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
14: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
15: Giglio. Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
16: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
15: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: You Are Not Alone, Michael Jackson, La Dimensione Sono Soft. Adesso si aprono le strade del food con Francesca Romana Barberini. Ci sono i suoi segreti in tavola, si parla di gamberi.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Sapete quanti tipi di gamberi esistono nei nostri mari? E soprattutto sappiamo davvero riconoscerli? Beh, facciamo un viaggio insieme oggi nel Mediterraneo alla scoperta dei gamberi italiani. Ovviamente tra sapori delicati, dei colori che sono davvero sorprendenti e piccoli segreti di cucina. Siete pronti? Allora, nei mari italiani si pescano diverse varietà di gamberi, molto diverse tra loro, sia per dimensioni che per habitat che per gusto. Il più famoso è sicuramente il gambero rosso, simbolo della pesca di profondità del Mediterraneo, soprattutto in Sicilia, in particolare a Mazara del Vallo. Se passate da quelle parti dovete assolutamente fermarvi nelle cooperative ad assaggiarlo. Il gambero rosso di Mazara ha un colore acceso, quasi brillante, una carne dolce, morbida, molto saporita, tanto da essere ottima anche cruda, garantisco. Accanto a lui troviamo il gambero viola, è un po' più raro, più pregiato, viene pescato nei fondali profondi del Tirreno e dello Ionio, ha un gusto molto intenso, elegante, quasi minerale, ed è infatti molto utilizzato ed apprezzato nell'alta cucina. Poi c'è il gambero rosa, più diffuso dei nostri mari, vive a profondità minori, ha una carne più delicata, è perfetto per

0: per la pasta, per i risotti, zuppe, anche per la frittura. Tra le specie italiane ci sono anche le mazzancolle, più grandi, carnose, hanno quelle caratteristiche striature sul guscio. Sono amatissime alla griglia o al forno perché mantengono una consistenza bella soda e compatta. E poi i gamberetti, non potevamo dimenticarci dei gamberetti, più piccoli, ma sono davvero ricchissimi di gusto, pescati soprattutto lungo le coste adriatiche e tirreniche, ottimi nelle fritture di paranza ma anche nelle insalate di mare, oppure proprio così saltati velocemente in padella. Io li aggiungo per esempio alla pasta proprio da crudi e il calore della pasta li cuoce, un bel segreto. Ma il segreto vero è saper pulire bene i gamberi. Allora, come si fa? Si elimina prima la testa, poi ovviamente il carapace, e poi dovete togliere quel filetto nero sul dorso che è l'intestino. È un passaggio molto importante per ottenere un sapore molto più pulito e anche più delicato, perché a volte nell'intestino c'è anche della sabbia, insomma non è piacevole, e nel caso vi potete aiutare con uno stuzzicadenti. Comunque in cucina il segreto vero è quello di cuocerli poco, pochi minuti bastano per mantenerli succosi e profumati. Se li fate alla griglia, in padella, magari con un filo di olio extravergine, agrumi, ma anche crudi, quando sono freschissimi i gamberi raccontano davvero tutta la ricchezza del nostro mare. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata, perché no, una buona pasta con i gamberi potrebbe davvero rallegrare la nostra cena. Ciao a tutti e buona serata da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: una delle mie preferite, lo confesso, canzone meravigliosa di Lucio Dalla con Cara. Arriviamo all'appuntamento con le ultime notizie tra poco qui a Dimensione Sono Soft.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Oltre il sentiero dorato
3: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30
6: al Teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
8: Dove talento?
9: Non esistono barriere.
10: Ami lo stile all'italiana? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di

0: tua da 18.500 euro chiavi mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Speciale barbecue da D'Ambros. Maialino porzionato a 3,49 euro al chilo. Fusi di pollo a solo 3,10 euro al chilo. E 4 branzini da 200-300 grammi a solo 1,82 euro al pezzo. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
2: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo? Da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Ancora un buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Siamo convinti che una soluzione sostenibile alla crisi debba appoggiare su alcuni pilastri. Il primo è la riapertura dello stretto di Hormuz, senza pedaggi o restrizioni discriminatorie, perché è dalla libertà di navigazione che passa la prosperità non solo del Mediterraneo, ma di tutto il mondo. Questo uno stralcio dell'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Europa Gulf Forum di Navarino in Grecia. Ora a Milano, durante la manifestazione a sostegno della Palestina, all'altezza di Corso Italia, un piccolo gruppo di manifestanti si è staccato dal corteo principale. Uno di loro, con il volto coperto, ha scritto con vernice spray sulla vetrina di un punto vendita a Carrefour la parola boycott. Il corteo è poi ripreso senza problemi all'altezza di Piazza Duomo, dove è confluito, è stato esploso qualche petardo. Ci spostiamo a Modena. Nel pomeriggio di oggi, in via Emilia, un'auto lanciata ad alta velocità ha investito alcuni pedoni all'altezza di Largo Porta Bologna, terminando poi la corsa contro la vetrina di un negozio. Circa 10 persone sono state colpite, diversi sono i feriti, mentre sono ancora in corso le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti anche gli elicotteri del 118, partiti da Bologna e Pavullo. Il conducente della vettura, un giovane italiano di seconda generazione, è rimasto a sua volta ferito nell'impatto e si è allontanato a piedi. Dopo l'incidente, durante la fuga, avrebbe accoltellato una persona che aveva tentato di bloccarlo. Ora ad Oristano la Polizia di Stato ha arrestato un uomo incensurato e senza fissa dimora per violenza sessuale aggravata ai danni di una minore. L'uomo aveva a suo carico un ordine di carcerazione e dovrà scontare 2 anni di reclusione. Siamo allo sport, il tennis. Jannik Sinner vince la semifinale degli internazionali d'Italia dopo aver battuto Medvedev il terzo set per 6-4. La sfida era stata sospesa ieri per pioggia, domani se la vedrà in finale con Casper Ruud. Il calcio, le altre partite di domani dopo il derby alle 12, ma alle 12 anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Poi alle 15 si giocherà Inter-Verona, alle 18 Atalanta-Bologna, in serata Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
7: Questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Sala ti sta parlando. Il buon cibo è protagonista del weekend che stiamo vivendo con una nuova sagra pugliese a Segrate, proprio qui vicino, dove poter scoprire le tradizioni enogastronomiche non solo della Puglia e delle regioni del sud Italia. Tutto il weekend, quindi avete questa grande possibilità, vino e cibo. Nel frattempo arriva la canzone d'amore, c'è anche il nostro aforisma.
8: Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Avere la testa tra le nuvole è comodissimo. Permette di incontrare solo gente che sa volare.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Empire State of Mind, Alicia Keys con la radio del benessere, Dimensione Suonosoft.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suonosoft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo? Da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Belso via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
3: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
4: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
3: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
4: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso le sedi.
5: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
6: Sogno.
7: Non lasciare che resti solo.

0: un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio, tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale, offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
1: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio, trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
2: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
3: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
4: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole,

0: vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
1: C4 Divani da vivere.
0: Aperti la domenica pomeriggio.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
5: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Shop like a Fox.
7: La sicurezza
8: è Volvo.
7: La tecnologia
8: è Volvo.
7: Il prezzo
8: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Misaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
10: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
11: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
10: E chi può aiutarmi davvero?
11: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
10: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
11: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
12: Istituto Giglio.
13: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
14: Nelle prossime ore tempo in graduale miglioramento tra Piemonte e Lombardia, da segnalare un po' di residua variabilità sui settori meridionali e orientali della Lombardia, ma senza grandi conseguenze. Domani sarà una giornata per lo più stabile e soleggiata e con temperature che guadagneranno qualche grado. Valori massimi infatti che a Milano-Torino oscilleranno intorno ai 21-22 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: grandissimi Simply Red, Say You Love Me. Prima dell'appuntamento con le ultimissime notizie qui a Dimensione Sonosoft.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
5: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
6: E le fucazzine ai piselli della Romagna?
7: Toscanacce, pugliesi e romagnole, regione che vai, Fiorentini che trovi.
8: Le Fiorentini.
9: Dolce partire.
10: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
11: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
12: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
13: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
14: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
15: Info su denicar.it.
16: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
17: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
18: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
19: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
20: Shop like a Fox.
21: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in

0: M come Milano.
1: M come Mocauto.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Bentrovati da Francesco Certo. È in questura sotto interrogatorio il 31enne italiano di origini marocchine che nel pomeriggio è investito a Modena in zona Porta Bologna, avendo 7 persone prima di essere fermato da una volante della polizia. Per quanto riguarda le persone ferite, 4 di queste sono gravi, per 2 è stato necessario il trasporto in elicottero a Bologna. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue con attenzione quanto accaduto a Modena, in costante contatto con il titolare del Viminale Piantedosi e con il sottosegretario della Presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza, Alfredo Mantovano. Un uomo di 76 anni è morto, la moglie di 75 è gravissima in ospedale dopo essere stati investiti da un'auto in una zona centrale di Milano. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la coppia stava attraversando sulle strisce quando un'auto che percorreva via Pirelli li ha travolti in corrispondenza dell'intersezione con via Vizzola. Alla guida c'era un uomo italiano, classe 66, risultato negativo all'alcol test e al drug test, sotto shock in ospedale. Un sub delle forze armate delle Maldive è deceduto dopo che stamane si era immerso per cercare i corpi dei 4 italiani che risultano ancora dispersi. Intanto il Ministero del Turismo e dell'Aviazione Civile delle Maldive ha sospeso a tempo indeterminato la licenza di esercizio della nave dei sub a causa della gravità dell'incidente e per agevolare le indagini. Yannick Sinner centra la finale degli internazionali, la quinta di fila in un Master 1000 nella prosecuzione del match interrotto ieri sera per pioggia, e ha vinto 6-4 il terzo decisivo set contro Medvedev domani davanti al capo dello Stato Mattarella, l'ultimo atto alle 17 contro Rud. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
4: Questa è Dimensione Suono Soft, siamo tornati alla musica. Prima però, tra le tante manifestazioni che ci sono in questi giorni a Milano, in questo nuovo fine settimana, c'è la nuova edizione di Camminare, il festival del social walking che al Parco Sempione permetterà di scoprire il valore del viaggio proprio a piedi, con numerosi ospiti sicuramente da non perdere. Nel frattempo la musica di Dimensione Suono Soft, canzone d'amore, prima l'aforisma.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: L'amore non si spiega. E il più grande dei segreti che la vita possa sussurrarti è che dell'amore sai già tutto.
6: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Occhi di zucchero, a dimensioni sono soft, tempo di good life, ego depletion, la nostra mente è stanca e chiede gentilezza, tra poco.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
3: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
4: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98.

0: su fassina.it.
1: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
2: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo.
1: E risolviamo. Buona idea.
2: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
1: E la qualità la trovi in ogni stagione.
2: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
4: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
5: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
6: C'è una auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
7: Sogni una cantina a vista.
8: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Compro orodoro.it.
11: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Questa è la nostra Good Life del sabato sera qui a Dimensione Sono Soft. Sai che la forza di volontà funziona un po' come la batteria? Sì, proprio così. Lo psicologo Roy Baumeister ha chiamato questa tesi ego depletion, ovvero quando prendiamo troppe decisioni, controlliamo emozioni, gestiamo imprevisti o cerchiamo di essere bravi tutto il giorno, l'energia mentale cala. È così. Non perché siamo deboli, ma perché il cervello consuma risorse reali. Il risultato: più fatica e più difficoltà a scegliere con lucidità, come quando alla sera apri il frigo senza controllo. La buona notizia, però, attenzione, è che la batteria si ricarica davvero con gesti piccoli: una pausa breve senza schermi, un bicchiere d'acqua o uno snack semplice, 2 minuti di respirazione lenta e un micro cambio d'ambiente. Ma perché funziona? Perché il cervello ha bisogno di glucosio, di ossigeno e di reset attentivi, e ogni volta che glieli offri ritrova un po' di lucidità e torna a scegliere il meglio. Il punto finale è che la disciplina non è una prova di forza infinita, è un ritmo, quindi alternare sforzo e recupero ci rende più presenti, più calmi e sorprendentemente più efficaci. Una sorta di piccola gentilezza verso la mente che può cambiare l'umore di tutta la giornata. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Gli ostacoli del cuore, Elisa con il featuring di Luciano Ligabue, tra poco a Dimensione Sono Soft, le ultime notizie.
1: Oltre il sentiero dorato.
2: È il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Onlus.
3: Regia di Gabriella Foletto.
4: Il 27 maggio alle ore 20:30.
5: Al Teatro Pime di Milano.
1: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
2: www.artenelcuore.it.
6: Vi aspettiamo!
7: Dove c'è talento?
8: Non esistono barriere.
9: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
10: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
11: Pronti a partire? Swift.

0: ed in pronta consegna con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da Chilometro Rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
1: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un

0: permuta o rottamazione. E la cosa migliore è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buonasera da Francesco Certo. Falcia in auto, una decina di pedoni a coltello, un passante accaduto a Modena nel pomeriggio, 7 feriti, 2 sono gravissimi, placcato dai passanti, fermato dalla polizia e ora sotto interrogatorio in questura un 31enne laureato in economia, incensurato, italiano di origine marocchina, si chiama Salim El Kudri, risiede in provincia di Modena, originario del Bergamasco. È stato bloccato dopo essere sceso dall'auto con in mano un coltello, cercando di fuggire facendosi largo tra i passanti. La premier Meloni segue con attenzione la vicenda, dice grazie all'intervento dei passanti e delle forze dell'ordine, confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, ha detto la premier. È morto uno dei sub alla ricerca dei corpi degli italiani alle Maldive, è sospesa la licenza della nave, si indaga sul superamento del limite di immersione dei 30 metri, il sommozzatore delle forze di difesa locale ha avuto un malore legato allo shock da decompressione mentre partecipava alle operazioni nella grotta di Candù, anche il personale della Farnesina seguirà le ricerche dei corpi dei 4 sub. Al via i colloqui con gli europei per il traffico nello stretto di Hormuz, il presidente Pezeschian scrive al Papa: le nazioni contrastino le richieste illegali degli USA. Il numero uno iraniano, bombardati ospedali, scuole e luoghi di culto, sono chiari crimini di guerra. In Nigeria è stato ucciso il numero due dell'ISIS, Abu Bilal al-Minuki era a capo del terrorismo jihadista in Africa. Yannick Sinner vola in finale agli internazionali d'Italia, è la quinta consecutiva in un Master 1000, ha battuto nella prosecuzione del terzo set Medvedev 6-4. Match interrotto ieri sera per pioggia, domani la finale alle 17 contro Rud davanti a Mattarella. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
3: Ultima ora insieme con Giampiero Di Stara che ti sta parlando in questo sabato 16 di maggio con la musica e le emozioni che ti regala Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. E a proposito di emozioni, sta arrivando la canzone d'amore, prima il nostro aforisma.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: L'amore è come lo spigolo del letto. Sai perfettamente dov'è, ma ci andrai comunque a sbattere.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Pink con il featuring di Night Rules, Just Give Me a Reason, nella serata di Dimensione. Sono Soft, la radio del benessere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier. La

0: location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinabaladie.it.
1: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
3: E mi ricoverano!
2: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
4: In tutta la Lombardia.
5: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
6: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: A Milano dal 1906.
11: Speciale barbecue da D'Ambros. Salsiccia Luganega solo 3,99 euro al chilo. Bracciole di coppa con osso a 4,89 euro al chilo. E insalatine da 100 grammi in tanti gusti a solo 69 centesimi. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
12: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
13: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
14: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di 2 classi energetiche.
15: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
16: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
17: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
18: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
19: Con Denicar, dolce partire!
20: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
19: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
20: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
19: Citroen C3 Aircross da 15.990.
20: Fiat Pandina da 12.490.
19: Alfa Romeo Junior da 26.990.
20: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
19: Denicar.it.
21: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
22: Nelle prossime ore tempo in graduale miglioramento tra Piemonte e Lombardia. Da segnalare un po' di residua variabilità sui settori meridionali e orientali della Lombardia, ma senza grandi conseguenze. Domani sarà una giornata per lo più stabile e soleggiata e con temperature che guadagneranno qualche grado. Valori massimi infatti che a Milano e Torino oscilleranno intorno ai 21-22 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Capolavoro assoluto del maestro indimenticabile Franco Battiato, La cura a dimensione sono soft, tra poco le ultime notizie. Nel frattempo arrivano i miei saluti da Giampiero Di Sora, è veramente tutto, ci ritroviamo domani, ti aspetto tra le 14 e le 17 per continuare il nostro grandissimo weekend. In arrivo le nostre ultime notizie per rimanere informati, poi non perderti, mi raccomando, Bossa Club, buona serata, ciao!
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua!
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Mocaut ora doppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati tre nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in via Rigoboito 114 e la lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. Tre spazi esclusivi, un'unica grande firma. Mocauto. Ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Mocauto. La mobilità si evolve. La passione resta.
6: Alex International. Alex International.
7: Le tue merci navigheranno mari. Sorvoleranno cieli. Attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
8: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
9: Fermo! Hai visto?
10: Non può essere!
9: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
11: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
9: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buonasera da Francesco Certo Salim El Kudri, il 31enne italiano di origini marocchine incensurato, al momento in questura sotto interrogatorio, non sembra sotto effetto di droga o d'alcol. L'uomo nel pomeriggio è investito con la sua auto a tutta velocità in zona Porta Bologna, almeno 8 persone prima di essere fermato da una volante della polizia. Durante la fuga ha anche accoltellato un passante, una 55enne ricoverata a Bologna in pericolo di vita. Il sindaco di Modena, dei video sembra che sia un atto intenzionale di un pazzo criminale. Ad una donna sono state amputate le gambe, la persona che è stata schiacciata contro la vetrina del negozio. La Giorgia Meloni, la premier, chiama il sindaco Mezzetti e ringrazia i cittadini intervenuti per bloccare l'aggressore in fuga. E oggi a Milano un'auto ha investito e ucciso un 76enne, grave anche la moglie, una bimba di 2 anni morta investita in retromarcia nel Tarantino. Capitolo Iran, la premier, Italia pronta a fare la propria parte per la sicurezza dello stretto di Hormuz, che deve riaprire senza pedaggi o restrizioni. Intanto Pezeschian scrive al Papa, le posizioni di Leone XIV sono morali, logiche e giuste. Maldive, morto uno dei sub alla ricerca dei corpi degli italiani, sospesa la licenza della nave, si indaga sul superamento del limite di immersione dei 30 metri. In Gran Bretagna l'ex ministro Streeting si candida leader dei Labour, a Londra manifestazioni contemporanee dei Propalle dell'estrema destra di Tommy Robinson, 31 fermati ma nessun incidente. In 55 sbarcano a Lampedusa dalla Guardia di Finanza, una neonata muore per il freddo, il soccorso nella notte indaga la procura di Agrigento. Internazionale d'Italia, Sinner batte Medvedev 6-4 al terzo set nel match interrotto ieri per pioggia, domani la finale contro Ruud davanti al capo dello Stato e sempre domani Bolelli e Vavassori sfidano Granollers e Zeballos per la finale del doppio maschile. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
14: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
1: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
0: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
1: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso le sedi.
2: La sicurezza
3: è Volvo.
2: La tecnologia
3: è Volvo.
2: Il prezzo
3: è perfetto.
4: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti. Per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
6: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
7: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
6: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
7: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
8: C4 Divani da
7: Aperti la domenica pomeriggio.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
11: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
13: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
14: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club. Dimensione Suono Soft, Bossa Club. Scopri e commenta la playlist e riascolta il podcast sulla nostra app e su dimensionesuonosoft.it.
1: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
3: Dolce partire.
4: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
5: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
6: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
7: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
8: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
9: Info su denicar.it.
10: Il tuo giardino merita di più. The Garden Bedetti trasformiamo gli spazi all'aperto in veri angoli di comfort. Salotti, pergole, tavoli, sedie e cucine da esterno. Dal moderno al rustico, tutti di qualità premium. Bedetti Garden, il tuo giardino, la tua personalità. A Cantù in via Genova 2 e su gardenbedetti.com. Anche la domenica.
11: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una City Car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi in versione bossa nova. Tutti i sabato alle 21 su Dimensione Suono Soft. Riascolta Bossa Club sulla nostra app e su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Non saprei dirti se ti ho amato dal primo momento in cui ti ho visto, o se è stata la seconda, la terza o la quarta volta. Ma ricordo il primo momento in cui ti ho guardato venire verso di me e mi sono resa conto che il resto del mondo sembrava sparire quando ero con te.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Moca Auto raddoppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati tre nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in via Rigoboito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. Tre spazi esclusivi, un'unica grande firma. Moca Auto, ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Moca Auto, la mobilità si evolve, la passione resta.
3: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
4: E mi ricoverano.
3: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
5: In tutta la Lombardia.
6: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
7: Dermaland è dermatologia, trattamento. Trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
8: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
9: Sorridi, si va da Brico OK, scegliamo, risparmiamo
8: e risolviamo. Buona idea.
9: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
8: E la qualità la trovi in ogni stagione.
9: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
8: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
11: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano per tutto il mese di maggio. Un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
12: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
11: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigoldi Skoda Milano.
12: Questa era un'edizione straordinaria.
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906.

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: M come Milano.
1: M come Mocauto.
2: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
3: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il mio sogno è un pacco regalo. Nella carta del mistero. Con il filo della speranza. Con la cera dell'anima. Nello scrigno del mio cuore. È un bellissimo sogno ad occhi aperti. Di quando la mia mente si alza in volo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
4: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Stiamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
5: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
6: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
7: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
8: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
9: Uffa! Ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
10: Basta rimandare!
11: I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto!
9: E chi può aiutarmi davvero?
11: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
9: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
11: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
1: Canzoni d'amore.

Corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
3: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
4: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
5: Fermo! L'hai visto?
6: Non può essere!
5: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
7: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
8: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
9: Autorigol di...
10: A Milano dal 1906.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.

0: Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Posso non essere andato dove intendevo andare, ma penso di essere finito dove avevo bisogno di essere.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sei l'ispirazione che comanda lo spartito dove scrivo le mie note, descrivendoti con i suoni e il ritmo.